makes good umami. Mit wenig Hirn. Brauchen keinen Strom, bisschen Druck reicht aus. Sie saften und saften und saften, bis nur noch Dummheit übrig bleibt. Ci sono molti spremi agrumi per umani, di nuovo in circolazione. Non hanno bisogno di elettricità. È sufficiente una piccola pressione, come una pressa tanatre all'antica, per una nuova era. Ich halte die Wunde offen, die Wunde, die mich nährt, Menschen entsafter. Menschen entsafter. Spremi agrumi per umani. Spremi agrumi per umani freschi.